direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Si venga a scrivere.

chiar. Nu capirai quei pennacchi, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso,